0: kola namu le wali okono nanti siri sano nanti na epeserie yibui hashabi wali okono nanti siri sano nanti na epeserie yedis na wali okono nanti siri sano nanti au epeserie yetres na wenu nanti siri sano nanti au epeserie yeken
1: kuna shiri shirana matela wali